건 못하게 돼. 그 già noi legno nell'arbo delle fei, che già la tomba del passato mi ha costato.